ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardar, luna, luna, tu non curiosar, luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor,